0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifa chaburu pundu, ramye ifa chaburu pundu.
0: Mizara falina wanao.